0: Senti, Boga, stasi senza ti chiami, eh? Atti, Boga, guarda. Cioè, c'è a ti, ti scatte bene con you.
1: Da scena, erba, è velica, vlaga va.
0: Un dai, non posso io. Vieni, vieni.